0: 1771. Polaris 1771, numero per te.
1: Grazie, solo per confermare il QNH, per favore.
0: Sì, la trasmissione è sempre cortata, normalmente.
1: Le potrei confermare il QNH, per favore?
0: Credo che sì, è 3020.
1: 3020, sarà, grazie.

0: però molte cose sicuramente sono uno. 741.
1: 741,
0: mi sento buonissimo di volare sono 811.